0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. In apertura il maltempo, violente supercelle temporalesche si sono abbattute questa mattina sull'Istria scaricando piogge torrenziali e chicchi di grandine record di oltre 5 cm, in particolare nell'area di Rovigno. Si registrano feriti lievi e danni a veicoli e proprietà. Il fronte nuvoloso si sta spostando verso le isole del Quarnero e alla costa adriatica, dove nelle prossime ore sono attesi forti temporali, raffiche di vento e un netto calo delle temperature. La Protezione Civile invita a prestare la massima attenzione. Passiamo alla cronaca. Tragico epilogo per le ricerche nel fiume Sava. Sono stati recuperati i corpi di due persone che la polizia ritiene siano due dei tre cittadini egiziani scomparsi domenica nella zona di Rugvica, vicino a Zagabria. Proseguono le operazioni per rintracciare il terzo disperso e chiarire la dinamica dell'incidente. Oggi una nuova operazione dell'USCOC nella regione di Zara. L'inchiesta riguarda diverse persone sospettate di reati di corruzione. Tra gli arrestati figura anche un agente di polizia sospettata di aver divulgato, senza autorizzazione, informazioni riservate delle forze dell'ordine. È morto invece in Colombia a soli 27 anni Filip Mihalić. Il giovane imprenditore croato era finito al centro della maxi inchiesta sul traffico e la contraffazione di oltre 1 milione di test Covid. Sulle cause del decesso sono in corso le indagini delle autorità. Economia in Croazia. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, lo stipendio medio netto a maggio ha raggiunto i 1.552 euro, in crescita del 7% su base annua. Tuttavia, al netto dell'inflazione, il guadagno reale si ferma a un più modesto più 1,7%. Sebbene il potere d'acquisto mostri un lieve recupero, il costo della vita continua a ridimensionare l'impatto degli aumenti in busta paga. Nessun cambio di rotta per gli acquisti a rate con carte di credito o di debito. Lo assicura il Ministero delle Finanze per chiarire i dubbi sulla nuova legge sul credito al consumo. La valutazione di solvibilità viene effettuata al rilascio della carta, quindi le singole spese a rate non subiranno ulteriori intoppi burocratici. In Croazia tornano a crescere le nascite nel 2025. Ascoltiamo Selina Sciucca con maggiori dettagli.
3: Segnali incoraggianti sul fronte demografico nazionale. Nel 2025 in Croazia è aumentato il numero delle nascite rispetto all'anno precedente. Secondo i dati diffusi sono venuti al mondo 32.479 neonati, un incremento di 410 bimbi pari all'1,3% in più rispetto al 2024. Tra le località con il miglior indice di vitalità demografica spicca Imotski, dove le nascite hanno superato i decessi.
1: Spazio ora alla pagina esteri curata da Isabel Vidaic e Italo Banco.
4: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato dazi del 50% sulla maggior parte delle importazioni dal Canada. Secondo la Casa Bianca, la misura è una risposta alle restrizioni commerciali imposte da Ottawa, ritenute penalizzanti per prodotti americani come automobili, alcolici e formaggi. La decisione rischia di aggravare ulteriormente le tensioni commerciali tra i due paesi.
5: Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Si tratta del decimo raid in 10 giorni. Secondo il Pentagono sono stati colpiti centri di comando, basi navali, postazioni di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea.
4: Dall'inizio dell'offensiva, il 7 luglio, quasi 1.200 militari statunitensi sarebbero rimasti feriti. Nel frattempo gli Houthi, sostenuti da Teheran, hanno annunciato un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita in seguito ai recenti scontri con Riyadh.
5: E di almeno 20 morti e 142 feriti il bilancio degli ultimi raid russi che hanno colpito diverse città dell'Ucraina nelle ultime 24 ore. Sul fronte opposto, nella notte, oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. 6 persone sono rimaste ferite.
2: Notizie locali.
1: L'Ispettorato di Stato ha confermato i danni alla struttura portante del garage di Piazza Klobučarić. Alla società proprietaria è stato ordinato il ripristino urgente dell'impianto. Il comune ribadisce la correttezza della chiusura preventiva della piazza, mentre il parcheggio per ora resta aperto sotto la responsabilità del gestore. Tensione a Fiume sul futuro della spiaggia di Costabella. Si attende a breve l'esito delle verifiche condotte dalla Procura e dal Ministero per presunte irregolarità. Tra le ipotesi sul tavolo c'è anche la misura estrema della revoca della concessione alla Hilton. Gli sviluppi attesi nei prossimi giorni chiariranno se la gestione attuale potrà proseguire o se la spiaggia tornerà sotto il controllo pubblico. Al Castello di Tersato il Rijeka Calcio ha presentato ieri sera la squadra per la nuova stagione e la terza divisa ufficiale ispirata alla leggenda del drago tersattano. Il kit, firmato dal celebre stilista fiumano Zigman, fonde la tradizione delle sculture in bronzo con un design sportivo moderno. La nuova divisa è già disponibile nei negozi ufficiali del club al prezzo di 130 euro ridotti a 104 per i soci. Dalla nostra realtà comunitaria, al via da oggi a Palazzo Modello il progetto internazionale di cinema partecipativo Shared Frames. Fino a sabato 25 luglio la comunità degli italiani di Fiume ospiterà laboratori dedicati al racconto delle minoranze italiana e bosniaca attraverso i video. L'invito a partecipare è aperto a tutti i connazionali. Appuntamento conclusivo con la presentazione dei risultati sabato alle ore 10.30.
2: Che tempo fa?
1: Sul Quarnero tempo parzialmente soleggiato ma variabile con possibili piogge, rovesci e temporali a carattere locale, più intensi verso il mare aperto. Tra la serata e la notte la situazione tenderà a migliorare con ampie schiarite. Le massime di oggi fino a 32 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 27 gradi con umidità relativa al 45% e condizioni di alta pressione atmosferica. Domani tempo in prevalenza soleggiato con una leggera o moderata nuvolosità a metà giornata. Soffierà la bora, tra moderata e sostenuta, che nella prima parte della giornata potrà risultare forte con raffiche fino a forza di tempesta. Mare da poco mosso a mosso. Massime lungo la costa tra 27 e 30 gradi. In Gorski Kotar tra 20 e 24 gradi. E concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Ivan Saftic. Prossimo appuntamento informativo domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.
6: Slušate Glas Hrvatske,
0: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.